0: radio trovata e comprata sarà tipo già in sabato.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao.

ti sono siamo fuori con la regione, ma si è che con i pari sono così, no? Usare che sono una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, una persona,

0: parla e sventura Gianni Pozzari Sandis.
1: Chi sarà qui per la Copa d'Altra Conferma?
2: Chi sarà lo strappo di Sinirgo e Corri, se vuoi tu?
1: Per la Copa d'Altra Conferma, io sono qui per il mio bambino, per la Sixta Bacera, per la mia cosa, per la mia sassa.
2: Sa chi guarda la mamma, a cui sapere la Coppa, ci mani e dai garo.
1: Per la mamma, con la cura, garo. Se la mamma, la Coppa d'Altra Conferma.
2: L'acqua parata per te la parla, questo. Sono strana la cugina, non puoi scherzare.
0: E io, grava e fimbuata, sono di cosa gli santis.
2: Sono a scuotare tali, bascari, bordia. Una storia su astri si chiama la partita da ta. Altri su astri e partita da mo e ci può da ta. E allora non è alcune su astri si va a se prima. Consiglia a scuotare pascari ma a san quattro giorni. Uno anno e tre da sono.
3: A scuotare il portando a rischio, Maru.
2: Se vi sei soltanto a capo a porta c'è di granima o putarsi o a uclota.
3: Porta di grana a cose di chi sa sa sa cose sa ma. Vi sei sentito che si sia andato a barra e scatti a mezzo.
2: Thank you.